ho adorato la grande saggezza che a quel cielo, a quel mare, a quei prati ha saputo donare la luce e le forme, il profumo e i colori.

canzoni al re. Niente pianti, solo gioia vedrò. Un nuovo canto di libertà per te. Pensieri e voci di libertà in te. È un nuovo canto di libertà per te. Pensieri e voci di libertà in te.

te. Pensieri e voci di libertà in te. Un nuovo canto di libertà per te. Pensieri e voci di libertà in te.

di più. E come rugiada ancora aspetterò che un nuovo seme cada nel mio cuore.

giorno in giorno dalla gente che viene e che va e non vuole ascoltare. Ride della speranza che io porto nel mio cuore, divertita mi chiede perché non la smetto di sognare.

aprire il tuo cuore alla vita, riconoscere il suo amore, vivi della speranza che ti offre il mio Signore. Il momento non è lontano, il mondo lo vedrà, sì, anche tu.

pensiero della gente e restino a guardare mentre io corro da te. Lascerò mille cose

mio oro nella polvere. Continuo a guardare mentre io corro da te. Dai, la dai, na na dai, na na dai. Dio che sei nel mio cuore.

e vede cosa c'è, e vede cosa c'è dentro di te. Io ho il nome della storia, ma che ne sai? Sei figlio di Dio, non ti importa più, ma lui cammina ancora per cercare te, per cercare te, sì.

ci guarda dentro, in fondo più che mai. Cammina in questo mondo, cammina intorno a te e vede cosa c'è, sì, e vede cosa c'è dentro di te. È un nome della storia, ma che ne sai? Se figlio di Dio non ti importa più, ma lui cammina ancora per cercare te, sì.

ho adorato la grande saggezza che a quel cielo, a quel mare, a quei prati ha saputo donare la luce e le forme, il profumo e i colori.

0: È bello che in questo pomeriggio possiamo cantare la vera libertà.
1: Es ist schön diesen Nachmittag über die wahre Freiheit darüber zu singen.
0: E noi come gruppo abbiamo toccato che la vera libertà di Dio può vivere dentro i nostri cuori.
1: Ja, wir haben es erfahren, dass die wahre Freiheit in unseren Herzen wohnt.
0: E questo canto parla della vera libertà.
1: Und dieses Lied erzählt davon, über die wahre Freiheit,
0: che viene dall'alto,
1: die aus den Höhen kommt, aus dem Himmel kommt.

parole, niente pianti, solo gioia vedrò. Un nuovo canto di libertà per te, pensieri e voci di libertà in te.

giorno in giorno dalla gente che viene e che va e non vuole ascoltare. Ride della speranza che io porto nel mio cuore, divertita mi chiede perché non la smetto di sognare.

corro verso di te, che mi importa del pensiero della gente. E restino a guardare mentre io corro da te, lascerò mille cose.

il mio oro nella polvere. Destino a guardare mentre io corro da te. Dai la dai, na na dai, na na dai. Dio che sei nel mio cuore, Dio che vivi da sempre, mai nessuno riuscirà a separarmi da te.

del pensiero della gente. E restino a guardare mentre io corro da te, lascerò mille cose.

e vede cosa c'è, e vede cosa c'è dentro di te. Io ho il nome della storia, ma che ne sai? Sei figlio di Dio, non ti importa più. Ma lui cammina ancora per cercare te, per cercare te, sì.

ci guarda dentro, in fondo più che mai. Cammina in questo mondo, cammina intorno a te e vede cosa c'è, sì, e vede cosa c'è dentro di te. È un nome della storia, ma che ne sai? Se figlio di Dio non ti porta più, ma lui cammina ancora per cercare te, sì.